l'operaio non lavora e la fame lo divora. E qui i braccianti non sanno più come fare ad andare avanti. Spererò nel Novecento, finirà questo tormento. Ma questo è il guaio, il peggio tocca sempre.